0: ritmo jovem.
1: Msambiki chitichi cha Gaza kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Makuno e Hanzo wajo wahlakalo wa umbiri ungabe umaheka ka Musambola 2026 le ferroviário alixinga 3 ferroviário Nampula 0 Makuno hita ve hita kuma a inwani mihanzo ya Musambola kusukela wa zitatu hita vitana zwale zwe gonzana lota kumata tiwo.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Xichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Asha Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha Echichangana.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Entre 35 minutos, já convocamos a Cuecuicile e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cuecuicile, e a Cu